0: Alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Amahoro ndi niera ku mukaruru.
0: Muhawe kaze mu kiganiro.
1: Ego murakoze.
0: Ego.
1: Abambere reka mbane mwege mu gihayo no murongo.
0: Ego murakoze.
1: Ha mu muryango wanje se.
0: Ego.
1: Numugenzi wanje Merine mu kinama.
0: Ego.
1: Nari era mu kinama.
0: Ego.
1: Nabandi bose banze ku izina rya Niyera.
0: Ego.
1: Ndabifuriza akayabatukeza.